la coda pru per ciaminar al fus la pres més giurn. Venare lupita vernus portare bonur balan la xusain pulluja e l'uranare in cerca a valdin la buschina e cianca ben perdu. E lu pastre le scurbase in cui venare pa per semena tempesto se nosti sun nosti culur.

Cislu e sun de pintre gargamascio, per un aubado di mure ruscio, sa musarem, anache il sun i vien san di pilum. Venare lupita vernus, portare bunur, balan la susai, bullu già e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca ven per due. E lu pastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nos di sun, nos di culur, non le spancatar, segni rei del